0: sono per la comunità tua.
1: Quale? Quale?
2: No, no, ci vuole, ci vuole.
0: Io sono per la cicale.
1: No, nella savana c'è il leone, il leone. Il leone sulla farfalla.
2: Ma che la schiaccerà, però, nel senso metaforico. Ci vuole fantasia,
1: ma
2: ci vuole fantasia.
0: Ti passa accanto quello anche.
1: Sì, la zanzara, la zanzara.
0: Zanzara.
1: Ma perché il bruco, il bruco, no, il bruco, il bruco, l'hai visto? Quanto ride il bruco? Hai visto?
0: Il bruco,
1: il bruco.
2: Ma che ve l'avete sentito voi che ride il bruco?
1: Il bruco,
0: la famosa, se si dice pure ridi come un bruco.
1: Ridi come un bruco, il bruco.
2: Ma il paese vostro.
1: Il bruco è la zanzara. Il nostro paese nella savana, nella savana, nella savana si dice un detto della savana.
2: Ma il paese vostro.
1: La savana, la savana, il paese nostro.
0: Comunque è bello sto stagno.
1: Sì, sì.
3: Super Show!

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che